0: sentire. Tra pochi minuti si aprirà la borsa di dischi di Daniele Petronelli.
1: Masterchef 90.
2: Masterchef 90. La storia della dance con Cecco Corbasce e Dennis Jack.
3: Masterchef 90, dal lunedì al venerdì alle 12.30 e alle 19.30 per la versione short.
2: E nel weekend alle 20
3: in versione extended full show.
0: Masterchef. Per i prossimi 60 minuti, Daniele Petronelli apre il suo flight case su Ritmo 80.

da mezzanotte alle 4. In weekend dalle 2 alle 4. Si aprono le borse di dischi dei DJ di Ritmo 80. Flight Case.

0: si chiude il Flight Case di Daniele Petronella. Tra pochi minuti si aprirà la...
1: Io sono Basilda, la voce della house, che racconta una storia classic mixata in vinile da Daniele Petronelli. Basilda. Il venerdì alle 20, su Ritmo 80, Basilda, la classic house, come non l'avevi mai sentita.
0: Per i prossimi 60 minuti, Jerry apre il suo flight case su Ritmo 80.

0: Ritmo 80 ritorna questa notte alle 4.
1: Sono gli ascoltatori di Ritmo 80 da Daniele Berlusconi di Trevi Meteo. Nella giornata di mercoledì la pressione torna ad aumentare sull'Italia, con prevalenza di tempo asciutto e soleggiato su gran parte delle nostre regioni. Avremo comunque ancora un po' di variabilità al nord, qualche annuvolamento al mattino, specie sulla Valpadana occidentale, non escluso qualche locale piovasco tra Piemonte e Lombardia a ridosso dei rilievi, e nel pomeriggio sui settori montuosi. Le temperature rimangono stazionarie, un lieve aumento al centro-nord, un po' di vento ancora presente da ovest a nord-ovest, porterà un lieve calo termico su parte del sud, clima comunque sempre caldo, e poi nei giorni successivi avremo l'apice dell'ondata di calore al sud, dove potremo anche toccare e superare i 40 gradi su molte località interne. Con questo è tutto, per maggiori dettagli c'è l'app di Trevi Meteo.
2: Ritmo 80, sempre in forma.
3: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E quest'amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
4: Arredissima.
2: Good morning, forever young. Good morning from Ritmo 80.

0: quelli che non sono come noi. Tu, per esempio, la sveglia a che ora è puntata ogni mattina? Ah, siete su Ritmo 80, ciao dai Marchini. A che ora è puntata la tua sveglia?
1: 5:55.
0: Davvero? E quindi già arrivi e fatti di
2: se
0: vedo.
2: Tu mi guardi ho il pigiama e se ti avvicini senti sì. Che non mi sono lavati i denti. Però se vogliamo andare avanti così.
0: Ma 5 minuti prima magari metti.
2: A proposito.
0: Ecco,
2: cosa c'è? Ma anche voi cari amici ascoltatori che siete lì davanti, allora, fate come i film americani, che si svegliano la mattina e si sbaciucchiano. Ma come cazzo fa? Che ci sono i morti in quella camera. Bene, mi sveglio la mattina e l'ultima cosa che mi viene in mente è baciarla.
0: C'è la nebbia, c'è quando la apre nebbia. La bocca.
2: Invece no, in questi cazzo di film si baciano, anche buongiorno,
0: come fanno? Sì. Ma poi vuoi mettere, quando io mi sveglio sembra la maschera di Halloween. Esatto. Lì invece sono tutti truccati, pettinati.
2: Io mi sveglio e faccio, chi è sta vecchia di piano?
0: Bene, io direi che non so se torniamo a casa questa sera. Intanto buona giornata, comincia Good Morning Forever Young.

0: allora tornano i Marchini con la K, sì, con questo sottofondo. Noi dobbiamo fare esattamente una cosa.
1: Stiamoci calmi.
0: Allora, c'è sempre un motivo per arrabbiarsi in questa vita, ma anche delle cose, delle piccolezze. Tu sul posto di lavoro c'è sempre il collega o la collega che arriva,
2: fa qualcosa di sbagliato che vi dà sui nervi.
0: Esatto. E allora, se pensate,
3: quando pensate di averci una vita di merda, pensate a lei, pensate, questa è una cavalletta, adesso la libero, l'ho presa adesso.
0: Vai.
3: La cavalletta dura e campa massimo 3 mesi di vita, fa in 3 mesi, zompetta sempre, lei salta sempre, 3 mesi ripassa a saltare, capito? Lei salta, non cammina, salta.
0: Sì.
3: La cavalletta salta per 3 mesi e fa massimo 40 metri, in 3 mesi, capito? Fa massimo 40 metri, no? Sempre a zompetta. E cerca di accoppiarsi. Una volta accoppiata, che sai, anche a scopare saltellando non è facile, perché comunque non la fai mai a trovare un baricentro. Una volta che si è accoppiata, la cavalletta muore. Quindi la prima volta nella vita sua che trova una cosa bella, dice oh finalmente si scopa, muore. Quindi quando pensate di averci una vita di merda, pensate alle cavallette. Adesso libero questa, che almeno non li bar di mesi, buona cocca, chissà, magari un par di chiamate invece che una sola fa. Ciao.
2: Se poi prima non
0: Antonio Locascio lo salutiamo, l'indignato.
2: Ma no, poi se la cavalletta prima non incontra un gatto dentro.
0: Oddio, stavi per dire qualcos'altro. Comunque era il momento, stiamoci calmi.
2: Il mio le smonta.
0: Esatto.
4: Good morning, Forever Young.

come la fibra Iliad. Il wifi più veloce d'Italia per Emperf nel 2025 a partire da 22,99€ al mese per sempre. Copertura, termini e condizioni su iliad.it. Installazione 39,99€. Analisi completa su emperf.it.

0: questa sigla cosa c'è?
1: Non lo so.
0: Come non lo sai? Lo dice la sigla di che segno sei, di che pianeta sei. Arriva il nostro Marchino che ci dice quali sono i segni fortunati di questa giornata.
2: Astame?
0: Ah sì.
2: Allora,
0: tutte le volte mi fai questa domanda e lo sai.
2: Siamo pronti. Allora siamo, c'è pronto l'oroscopo. Intanto grazie a tutte le persone che hanno inondato di email, fax.
0: Ne è arrivata una ieri.
2: Uffa.
0: E comunque che è quella che ti ha chiesto, non dici il mio
2: cancro. Allora, intanto, cara amica del cancro, sì, abbiamo già detto ci sei te, però ti dico subito.
0: Cosa?
2: Che stamattina, facendo il giro col mio cane, ho contato le cacche che ho trovato in giro.
0: E quindi
2: esclusa la nostra, che io l'ho raccolta.
0: Ma come?
2: Le ho contate le altre.
0: Ah, ok. Quindi
2: ce n'era una grossa, ce n'era una grossa.
0: E tu cosa hai fatto?
2: Sarà per una o per due. Però
0: sarà di un uomo o di una persona o di un cane.
2: Comunque, le ho raccolte.
0: Io delle volte mi fermo
2: la lingua.
0: Così, però, ma sarà una
2: ma buongiorno. Cosa ho parlato stamattina, Marchini?
0: Esatto.
2: Allora,
0: che brioche ripiena, vai.
2: Allora, ho fatto questo, stato in trance e è venuto fuori questo. Cancro.
0: Cancro.
2: Devi ritrovare le tue energie.
0: Sì.
2: Hai provato nel mobile del bagno? Di solito le mette sempre lì.
0: Perché è la moglie che sposta le cose, dopo non le trovi. Secondo segno fortunato di oggi:
2: paracetamolo. Cioè, esiste.
0: Esiste, è il titolo della canzone di Calcutta.
2: Sì, però è anche un segno di zodiaco. Ce ne sono un sacco di
0: perché
2: segni.
0: Perché dopo il successo
2: dai,
0: di Calcutta.
2: Vamos, che le vamos.
3: Dai, vamos.
0: Hai ragione.
2: Paracetamolo.
0: Andati sotto il segno del paracetamolo.
2: Con l'arrivo dei primi freddi sarà il vostro momento. Bene, grazie. E voi che di che segno siete?
0: Fatecelo sapere perché è un attimo che il nostro buon Marchino vi faccia diventare il segno fortunello della giornata.
2: Va bene. Good morning, Forever Young.

0: Signori e signore, ritorna solo per oggi, solo per questa puntata, un momento grasse risate.
1: Io, perché ragazzi, io ho una barzelletta bellissima.
0: No,
1: cioè,
0: no,
1: che la racconto sempre quando mi presentano nuovi amici e sto per fare un po' il piacione.
0: Vuoi dirla?
1: No, lunghissima.
2: Siccome in questo periodo c'è bisogno di ridere,
0: Lo facciamo, dai.
1: Vabbè, però la mia fa ridere, però la conoscono tutti. Quindi
0: ne usiamo un altro, sentiamo se c'è un ascoltatore che ci fa ridere.
1: E poi c'erano le parolacce.
0: Esatto.
1: Dai, sentiamo uno degli ascoltatori, vai.
0: Vai.
3: Tantino, colloquio di lavoro per i boscaioli.
0: Sì.
3: Si presentano due tedeschi e un romagnolo.
0: Ah.
3: Allora, primo tedesco gli chiedono il suo credenziale. Io, foresta nera, 350 alberi al giorno. Il romagnolo se va la cacchieda. Il secondo tedesco gli chiedono il suo credenziale. Io, foresta massonica, 400 alberi al giorno. Se va la ci penso io, il romagnolo fa ci penso io. Arriva lui e fa, e lei da dove viene? Dalla Romagna. E le sue credenziali, le mie, io, nel deserto. Nel deserto? Ma nel deserto non ci sono gli alberi. Adesso!
0: Adesso non ci sono gli alberi.
1: Era stato lui,
0: Non l'ho capito.
1: Bravo.
0: Non l'ho capito. Neanch'io. Però.
1: Non l'ho capito, però mi ha fatto ridere.
0: L'ha fatto ridere perché comunque c'è bisogno di ridere.
1: C'è bisogno di ridere.
0: Tra poco, signori e signori, arriverà il momento dedicato a che cosa?
1: Non lo so.
4: Good morning, Forever Young.

0: caro socio, pensa, sì, stanotte ho avuto un incubo.
1: Ma davvero?
0: Devo alzare 5 e mezza per fare un programma in radio alle 6.
1: È questo? E infatti, è la verità.
0: Mi sono accorto adesso
1: che abbiamo chiuso la prima ora delle 3.
0: No,
1: è proprio la verità. I Marchini tornano tra poco. Good Morning Forever Young qui su Ritmo 80.
2: Sono le 6 e 59.

0: ora, George Benson, Turn Your Love Around, un disco di allora con i suoni di ora.
1: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
2: Ritmo 80 presenta
3: Good Morning Forever Young
2: con Marco Corona e Marchino.

0: caro socio, è arrivato il mio momento. Sì, cari ascoltatori, anche perché insomma questo momento condiviso
1: te proprio ti piace.
0: Io lo adoro, anche perché l'ho depositato.
1: Ma fa cagare, no? Te lo dico, però
0: lo sanno tutti già, non c'era bisogno di sottolinearlo. Okay. Forse perché non l'hai pensato tu,
1: forse sarà perché sei un po' invidioso.
0: Sei un po' invidioso di questo spazio. Allora, essendo un momento lento, non controllate se è veramente ritmo 80. Questo lo mettiamo noi, lo offriamo noi.
1: Ecco.
0: Non pensate di aver sbagliato radio, perché adesso in Good Morning Forever Young questo è...

0: Allora, socio, polemica, polemica.
1: Polemici sta, ci sta.
0: Ci sta perché comunque noi le accettiamo le polemiche?
1: No.
0: No.
1: Però
0: accettiamo i punti di vista diversi?
1: Assolutamente no.
0: Allora perché, allora perché facciamo questo momento?
1: Scusa. Per far vedere che alla fine non è così.
0: Non è così. Cioè, nel senso, sembra che noi mandiamo in onda le prime cose che troviamo.
1: No, no, invece c'è una ricerca. C'abbiamo
0: cioè,
1: uno.
0: Pensa. C'abbiamo se quello uno che è andato in onda pochi istanti fa, allora, il disco Marchini, è una selezione.
1: Esatto, ci abbiamo uno staff preso direttamente dal CERT che segue.
0: Dal desert.
1: Che segue praticamente.
0: C'ha un desert nella testa.
1: I nostri amici del CERT seguono per noi alcuni personaggi che poi ci dicono: no, ascolta questa canzone, ascolta canzone. E noi scegliamo.
0: Noi scegliamo.
1: Però diciamo.
0: Ma noi abbiamo dovuto addirittura scegliere quella.
1: Vi facciamo sentire gli scarti.
0: Gli scarti
1: di questa settimana.
0: Questa settimana non abbiamo potuto mettere in onda questa.
1: Questa.
2: Antonio Lognomo.

0: Questa
1: non l'abbiamo scelta?
0: No.
1: Io ho messo questa, però guarda.
0: Bella, bella.
1: Aspetta, non è finita.
0: No, no, per carità.
2: Antonio, l'ognomo va solo per i boschi.
1: Sì.
2: Sfugge a formiche e grilli.
1: Arriva il Doroschi.
2: L'ognomo l'ha fatta nei calzoni.
3: Ma va a caghe.
0: Allora, gli amici del CERT.
1: Non va a caghe, ma che sei fatta addosso.
0: Gli amici del CERT ci avevano segnalato questa.
1: Sì, no, l'ha segnalato lui che la canta. Leggi bene.
0: Segnalato lui che la canta. Cazzo, ho letto male. Scusa, chiedo scusa. Vabbè, comunque questa l'abbia scartata, ma non è detto. Che la prossima settimana la mettiamo.
1: Se non c'è niente, non ho sentito.
0: Perché? C'è il suo perché. C'è il suo perché.
4: Good morning, Forever Young.

Monge Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.

0: giorni su Ritmo 80 Good Morning Forever Young con i Marchini e tutti i giorni arriva il momento della nostra zuppetta.
1: Oh madre, vengo a portarti un regalino, ti do un indizio. È un programma alla radio con l'almanacco del giorno. Le voci dei

0: il vostro senso dell'umorismo.
1: Mercoledì 26 agosto 2026. Mancano 127 giorni alla fine dell'anno. Siamo sotto il segno zodiacale della Vergine e oggi festeggiamo anche l'onomastico di Alessandro.
2: Bravo uomo, eh?
3: Brutto, molto, esteticamente una schifezza, però bravo uomo, mi piace.

0: Cognome del giorno.
1: Il cognome di oggi è Basciani, deriva da un soprannome dato probabilmente alla famiglia di origine dal latino bassus per la probabile bassa statura di alcuni componenti.
2: Gras, pelato, brut, che schifo.
0: Le frasi del cinema.
3: Tra un mese vedrai che quel cinematografaro ti darà quello che vuoi.
4: Troppo tardi, comincerà a girare tra una settimana.
3: Gli farò un'offerta che non può rifiutare.

0: citazioni dalla rete.
1: La connessione ad internet ormai ce l'abbiamo tutti, è la connessione al cervello che continua a scarseggiare.
2: Io non posso parlare con mio telefono, non c'ho i giri.

0: il resto del Marchino.
1: Allegria.
0: Ci sono delle notizie che ci hanno lasciato un po' così, no?
2: Allora, per esempio, ci sono i Pastariani.
0: Chi sono i Pastariani?
2: I Pastariani è una sorta di gruppo goliardico.
0: Sì.
2: Gruppo goliardico che, è,
0: che?
2: Ha una sua religione, una sua filosofia. Vabbè, di vita.
0: Pastariani, quindi mi sembra di capire,
2: sì,
0: che...
2: Sì, ma non solo con la pasta, però no, sono molto...
0: Però con la pasta è,
2: esatto,
0: collegato.
2: Sì, è collegato. No, anche perché loro, quando si incontrano, uno scuola pasta in testa.
0: Ok, okay. Ah, quindi, so, cosa, lui, questo signore pastariano, si è presentato a fare, a rinnovare...
2: Pastafariano.
0: Pastafariano, okay, scusate, è vero, dobbiamo essere anche precisi. Allora, si è presentato all'anagrafe, per rifare la carta
2: foto,
0: d'identità.
2: E lui dice, guarda, se sono quelli di altre religioni, di molte religioni, che fanno la foto magari con il velo,
0: il velo, col burca, eccetera, eccetera. Okay,
2: io voglio fare la foto con lo scolapasta.
3: Ma fai davvero?
2: Sì, perché i pastafariani, i pastafariani, la loro religione,
0: dice questo, che è un segno di riconoscimento. E uno, cioè, immaginati quando ti ferma il carabiniere,
2: esatto,
0: apre la carta d'identità con la scolapasta in testa.
2: Non va bene. E infatti, cioè, guarda, io capisco, non so, tutte le religioni, però se, questa non va bene.
0: Esatto.
2: Non va bene.
3: Ma tutto a posto.
2: E lui ha fatto un po' di casino, però non si può. Non si,
0: non
2: può,
0: si può, non può fare. Si può. Ma dai,
2: anche il TAR del Lazio.
0: Il TAR c'è sempre.
2: Apro parentesi.
0: Il TAR del Lazio.
2: Amici del TAR del Lazio.
0: Che lavori lì, no?
2: Cioè, a me mi dispiace. Quante ore fanno? Ma quanta gente lavora? E soprattutto quante beghe. Grazie, TAR. Non so dove è, non so dove è ubicato questo
0: TAR
2: posto.
0: È là, nel Lazio.
2: Sì, ci sto, però.
0: Cioè, non si dice.
2: È una sede, cioè, se esiste, no?
0: Ma sono, non
2: degli,
0: lo so,
2: immagino, degli uffici di gente esauritissima.
0: Sì, perché poi si...
2: Tutti al TAR del Lazio.
0: Tutti, cioè, quelli che hanno dei problemi vandaloro.
2: Vandaloro, quindi ciao TAR del Lazio, grazie.
0: Pensa che loro praticamente
2: molto.
0: Sì, sì. Dai.
2: Cioè, io lavoro al TAR del Lazio. No,
0: no, davvero.
2: Il culo ti fa abbastanza.
0: Abbastanza.
2: Però quante ne ha da raccontare? Vabbè.
0: Ma infatti.
2: Comunque, il TAR del Lazio ha detto no, la scuola pasta in testa non si può.
0: E quindi?
2: E quindi niente.
0: Vai. Salutiamo questo signore e tutti i pastafariani che non possono indossare naturalmente lo scuola pasta in testa.
2: Però continuate così, perché la vostra religione
0: cosa?
2: Continuate così.
0: Sì. No, nel senso, bisogna, l'importante è partecipare con le mani in pasta, no? Bisogna avere.
2: Ma, no, Corona, ragazzi, oggi cercavo la battuta. È informissima, grande Corona, grande. Fortuna a lui. Dai. Good morning.

0: C'è poco da ridere, signori.
1: E infatti, perché abbiamo chiuso la nostra seconda ora qui su Rip 80, Good Morning Forever Young.
2: Mi sono appannati gli occhiali.
1: Ah, quindi non riesci a vedere bene.
2: Non vedo, cioè, vedo che hai la solita faccia.
1: No,
2: bellissima.
1: Quello
2: lo vedo, però non vedo i dettagli.
1: Allora, i dettagli sono questi. Ci fermiamo un attimo e poi ripartiamo con l'ultima ora di Good Morning Forever Young.
2: Va bene.
1: Stai affannando apposta allora.
3: Sono le 7:50.

0: Buongiorno da Gerardo De Vivo. Caro carburanti, preceduto ieri da un vertice di maggioranza convocato da Giorgia Meloni col ministro dell'economia Giancarlo Giorgetti, Matteo Salvini, Antonio Tajani e Maurizio Lupi, è in programma nel pomeriggio un consiglio dei ministri per il varo di un'altra proroga allo sconto sulle accise. Il governo continua a cercare sponde in Europa e Salvini fa sua la proposta delle opposizioni per una tassa in Italia sugli extra profitti. Alessandro Cisili.
1: Le crisi internazionali continuano a spingere i costi degli energetici, prezzi medi di benzina e diesel stabilmente oltre i 2 euro al litro in Italia e valori ancor più elevati in autostrada. Il vice premier Salvini ha confermato per oggi, all'ultima scadenza dello sconto di 17 centesimi sul diesel, il Consiglio dei Ministri si riunirà per una nuova proroga. Intanto Bruxelles risponde all'Italia e gli altri 5 paesi che chiedevano una tassa sugli extra profitti delle compagnie energetiche, ricordando che è competenza degli Stati membri. La presidenza irlandese di turno comunque prende atto di tale richiesta e annuncia il proposito di far convergere le 27 cancellerie su misure condivise. Basta con le proroghe sui centesimi, si agisca senza aspettare l'Europa, sollecitano le opposizioni. E lo stesso leader leghista, incontrando ieri giornalisti a margine del meeting di Rimini, si è detto d'accordo su una tassazione extra per gli energetici e anche per i bancari, aggiungendo servirebbe uno scostamento di bilancio.
0: Guerra tra Russia e Ucraina, Putin respinge la soluzione di pace proposta da Zelensky, che prevederebbe la trasformazione del Donbass in zona economica franca gestita da paesi terzi. A Mosca ieri incontro tra il ministro degli esteri Lavrov e l'inviato Vaticano Monsignor Gallagher, che rimarrà fino a venerdì. Nella capitale russa presente anche il direttore della CIA John Ratcliffe. Intanto sul campo continuano i raid di droni. Gli ucraini hanno colpito un centro logistico del più grande rivenditore online russo. In un altro attacco 2 morti nella regione russa di Lipec. Mosca annuncia di aver colpito 5 navi nel Mar Nero. Sarà effettuata oggi l'autopsia sul corpo di Anna Rosa Bartolotta, la bimba di 4 anni non vaccinata morta per difterite a Palermo. I genitori, che sono indagati dalla procura di Palermo per omicidio colposo, hanno querelato i 3 ospedali che hanno preso in cura la piccola tra il 13 e il 19 agosto, Cervello, Civico e Ospedale dei Bambini. Il mondo della musica piange Dolly Parton, icona del country. La cantante statunitense si è spenta a Nashville all'età di 80 anni. Negli ultimi mesi la sua salute era peggiorata e già alla fine del 2025 aveva dovuto cancellare diversi spettacoli e apparizioni. Ad annunciare la morte è stata la famiglia. Il presidente Trump ha annunciato via social che le bandiere di tutto il paese rimarranno abbassate a mezz'asta per una settimana. Europei di volley, la nazionale femminile di Julio Velasco continua a vincere il 3-0 alla Slovacchia, vale il 4° successo su 4 e il primato nel girone, parola al tecnico.
2: Ci sono stati diversi momenti, nel primo set noi battevamo facile, loro ricevevano benissimo e ci hanno creato difficoltà, soprattutto con i posti 4 più che con l'opposta, che è una giocatrice che di solito fa molti punti. Abbiamo avuto problemi con i pallonetti, poi abbiamo sistemato un po' il muro difesa, abbiamo cominciato a battere meglio e lì abbiamo preso la partita in mano.
0: Oggi alle 16 le azzurre tornano in campo per affrontare la Francia a seconda, ma con una partita in meno. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
3: Ritmo 80, sempre in forma.
4: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
5: Da ogni euro, se acquisti un nuovo PC fisso o portatile e restituisci il tuo usato funzionante, puoi avere un rimborso fino a 350 euro, anche sui Mac. E il tuo vecchio PC lo ritiriamo a casa tua. Ogni euro batte forte, sempre.
6: Fino al 17 settembre, spesa minima 349 euro. Dettagli e regolamento su vantaggiunieuro.it.
7: Ritmo 80 presenta
8: Good Morning Forever Young
7: con Marco Corona

0: sa che ci sarà.
1: Ascoltami stasera.
0: Perché lui va a fare i concerti. E c'è qualcuno stupido.
1: La mia maledetta.
0: R-Mosh.

0: Perfetto, beh, vedi.
1: Spunta fuori una signora.
0: Sì.
1: Affacciata a quarto piano. Sorrisina sulla bocca. Tanto sorrisina. Io l'ho già capito.
0: Cosa hai già capito?
1: Mi romperai Zebedei.
0: Zebedei.
1: Zebedei. Zebedei, Zebedei.
0: Però non ce l'hai, no? Perché hai rubato Zebedei?
1: Mi dice prova a dire.

0: Eh
1: vabbè, oddio, dai, allora una cosa
0: rana,
1: dire di questa canzone?
0: Rana nera, bello,
1: sì, cioè, però Camaro, così non si fa, non si fa. Cioè, secondo me, dopo il body shaming, cioè, anche il, prendere in giro qualcuno per la R motion non fa, anche perché, cioè, veramente è la sua particolarità di Holly.
0: Esatto, quindi noi ci come dire, schieriamo a favore
1: di Holly
0: e di tutti quelli che hanno la R motion.
1: Esatto, perché noi siamo con i cantanti che hanno queste deformazioni. No, queste cose così.
0: Esatto.
1: Insomma, però ecco, questa era la prima stesura che sembrava un po' troppo autoreferenziale.
0: E poi era difficile anche. No, per siccome. C'è anche sottotitoli, no? Cioè, è difficile anche difficile. Andiamo in tinta il computerino. Va bene. Detto questo, noi
1: era
0: siamo
1: il disco
0: con
1: Marchini, Balorda Nostalgia per la R Moscia.
2: Good morning, Forever Young!
3: Yeah,

0: stamattina, socio? C'è qualcosa? C'è.
1: Marchini,
0: sì.
1: Ciao! C'è entusiasmo!
2: C'è, entusiasmo.
1: C'è gioia!
0: C'è gioia!
1: Sì. C'è carica!
0: Sì, sì.
1: Arrivo io con la frase motivazionale!
0: A far cadere tutto!
2: Sentiamo!
1: La fortuna aiuta gli audaci!
0: Brava, è vero!
1: La sfiga mette tutti d'accordo!
2: Brava, brava!
0: Ciao Marchini!
2: Ciao Fragi!
1: Ciao Marchini!
2: Ciao!
0: Ciao!
3: Good morning, Forever Young!

0: Il ritorno a scuola con McDonald's non è mai stato così emozionante. Scopri Super Happy Meal. Un Happy Meal è uno dei tre nuovi kit scuola tra amore, sorpresa o gioia. Astuccio, penna, matita e tanti accessori da portare con te. Collezionali tutti. Scopri di più su McDonald's.it nei McDonald's aderenti fino a esaurimento scorte.
1: Mungi Monoprotein. Con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.

0: Giù per te, ve l'aspettavate?
1: Non te l'aspettai,
2: No.
0: Noi sì, perché lo sapevamo già.
1: E invece
0: eccolo qua.

0: Il sondaggione perché nasce così? Perché praticamente oggi parliamo della nostra età che avanza, anno in più, e però vi chiediamo con quale acciacco convivete. Cioè, c'è uno che ogni giorno si alza e dice: porca miseria, anche oggi la cervicale.
1: Io mi alzo più volte al giorno. La prostata.
0: Ma quella è un'altra cosa.
1: Va bene.
0: Sentiamo.
2: Allora. Con gli acciacchi sfondi una porta aperta, dottor Corona.
0: Sì, perché?
2: E però quello che mi dà più fastidio sarà anche che c'è una certa è il mal di schiena.
0: Mamma mia,
2: mal di schiena, soprattutto quando sto molto in piedi o in delle posizioni un po' strane.
1: Mi fa proprio male,
2: me lo porto avanti per un paio di giorni, no, forse anche di più. E lì l'infermiera che c'è in me parte e mi imbottisco di antidolorifici.
0: Ciao. Scusa un attimo, socio. Lei ha detto
1: posizioni strane, cosa fa?
0: Ha detto posizioni strane.
2: Fuori onda. Posizioni strane, non pensare male, Corona, perché non sono le posizioni che intendi te.
0: Ah no,
2: magari succedesse, ma non succede.
0: Se lo tiene.
3: Breve storia triste.
0: Vabbè, torniamo a voi.
1: Lui e la signorina ti ha chiamato
0: Milena.
1: Dottor Corona?
0: Perché?
1: Quale?
0: Ci sono tanti dottori,
1: oculista? Sì. Ottorinolaringoiatra?
0: No, lo sai che ci vuoi arrivare, ma non te lo dirò mai.
4: Mega tent.
0: Ecco.
4: Allora, quello acciacco, mi piacerebbe dire che non c'è niente, ma invece ti svegli già la mattina, che già solo se appoggi i piedi per terra, comincia a fare... Che male, fa male i piedi.
0: Ecco.
4: Poi ti alzi, fai fatica a fare il passo. Poi io c'ho anche la cervicale, quindi questo vento che c'è oggi.
0: Comunque
4: il cambio di stagione, ho anche l'intestino delle volte che mi fa male. Così.
0: Che bel gruppone.
4: Il cambio di stagione.
0: Niente.
4: Questi qui. 20 anni e non aver paura di niente.
0: Certo, no. Sabri, ma quindi che si fa?
4: Ci rottamiamo.
5: Le età avanza per tutti, non si serve a nessuno.
0: No, infatti.
5: E guarda, me combatto sempre con la sciatica. Intanto mi mette KO. Io vado giù di Voltaren. E a sto punto mi affido al dottor Corona.
0: Vediamo
5: cosa mi propone.
0: Dottor
6: Corona, mi scusi.
0: Mi dica cosa c'è.
6: Io soffro spesso di amnesia.
0: Ma da quanto tempo ne soffre lei?
6: E da quanto tempo che cosa, dottore?
0: Ma soprattutto il messaggio più bello, quello che assolutamente abbiamo chiesto, cioè l'età avanza e con quale acciacco convivete, ha una vittoria, una ragazza che vince questo contest.
1: Sentiamo.
7: Mi duole la vita.
8: Good morning, Forever Young.

0: salutiamo adesso in questo momento. Okay. Il nostro programmino di 3 ore finisce qui. Torniamo domani alle 6, sempre a fare 3 ore. Tutto bene?
1: Tutto bene. Vabbè, dai, adesso noi facciamo una
0: alle 6
1: torniamo qui in ritmo su Ritmo 80, Good Morning Forever Young.
0: Alle 6. Good morning, good morning.
2: Su Ritmo 80 iniziamo la giornata col sorriso. Nella prossima ora ecco 3 hit che ti danno la carica fin dal mattino. Dal 1985 Michael Cretu, Samurai. Dal 1987 The Police, Every

0: Rock. Hai ascoltato Simple Minds, Don't You? E The Cardigans, Love Fool.
1: Buongiorno da Gerardo De Vivo. Una nuova proroga dello sconto sul diesel è all'ordine del giorno del Consiglio dei Ministri, convocato per oggi, preceduto ieri da un vertice di maggioranza tra la Premier Meloni, Vice Premier Tajani e Salvini, il Ministro dell'Economia Giorgetti e il leader di Noi Moderati Lupi, per un successivo intervento più mirato contro il continuo rialzo dei prezzi dei carburanti. Sul tavolo c'è anche la tassazione degli extra profitti del settore energetico. Palazzo Chigi spinge per un confronto sul tema a livello europeo. Bruxelles ha chiarito che la materia di competenza dei singoli governi nazionali. Per il momento non è previsto che gli Stati Uniti lancino nuovi attacchi contro l'Iran, è quanto afferma il segretario di Stato americano Marco Rubio in un messaggio ad alcuni ministri degli esteri alleati. Almeno fino alle elezioni di midterm, Washington intende evitare azioni militari, aumentare la pressione economica su Teheran e trasportare più petrolio possibile attraverso Hormuz. Nonostante i colloqui sul corridoio di transito tra Iran e Oman, lo stretto rimane chiuso. Tragedia in un ospedale di Islamabad in Pakistan. 14 neonati sono morti nell'incendio scoppiato oggi nel reparto di ginecologia che ospitava 15 neonati. Solo uno è stato dunque tratto in salvo. L'incendio sarebbe divampato per l'esplosione di un compressore di un condizionatore d'aria. Nell'edificio erano in corso lavori di riparazione e ristrutturazione. Dopo la conferma della presenza del batterio della difterite arrivata dalle analisi effettuate dall'Istituto Superiore di Sanità, sarà eseguita nei prossimi giorni l'autopsia sul corpo di Anna Rosa Bartolotta, la bambina di 4 anni non vaccinata, morta per difterite a Palermo. I genitori indagati per omicidio colposo hanno intanto querelato i 3 ospedali che hanno avuto in cura la piccola, Cervello, Civico e Ospedale dei Bambini. Tennis, a 133 giorni dall'ultimo match disputato a Barcellona, Carlos Alcaraz è tornato in campo nel doppio misto agli US Open in coppia con Serena Williams. Ha vinto all'esordio negli ottavi per poi perdere nei quarti contro la coppia formata da Flavio Cobolli e Belinda Bencic. Al torneo di Winston-Salem, stasera gli azzurri Darderi e Sonego si giocano un posto nei quarti contro l'olandese Van den Zandschulp e l'australiano Duckworth. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
2: Ritmo 80,
3: sempre in forma.
2: Sarò super veloce, come la fibra Iliad. Il wifi più veloce d'Italia per Emperf nel 2025 a partire da 22,99€ al mese per sempre. Copertura, termini e condizioni su iliad.it. Installazione 39,99€. Analisi completa su emperf.com.
4: Basilda. Io sono Basilda, la voce della House, che racconta una storia classic, mixata in vinile, da Daniele Petronelli. Basilda. Il venerdì alle 20, su Ritmo 80. Basilda, la classic house.

0: ruota di ritmo 80 ritorna a girare tra mezz'ora.
1: Con 91.000 sedie ci potresti riempire uno stadio. Noi le abbiamo vendute a maggio su Deghi.it, insieme ad altre migliaia di sedie girevoli che abbiamo consegnato negli uffici in ogni angolo d'Italia.
2: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
3: Il ritorno a scuola con McDonald's non è mai stato così emozionante. Scopri Super Happy Meal. Un Happy Meal è uno dei tre nuovi kit scuola tra amore, sorpresa o gioia. Astuccio, penna, matita e tanti accessori da portare con te. Collezionali tutti. Scopri di più su McDonald's.it nei McDonald's aderenti fino a esaurimento scorte.

0: Parade, la classifica dei dischi più ballati degli ultimi 30 anni su Ritmo 80.
1: Riff Parade in onda su Ritmo 80, la radio dei Forever Young. Come sempre un saluto a tutti quanti voi dalle Procide. Abbiamo tre canzoni da ascoltare in fila, dalla numero 3 fino alla numero 1. E chiaramente quest'oggi tratteremo del mese di agosto del 1981. Cominciamo quindi dalla posizione numero 3. È occupata dagli olandesi Spargo e il motivo si chiama One.

motivo estivo dal ritornello molto facile fu uno dei grandi successi dell'estate dell'81. Erano gli Spargo con One Night Affair a piazzarsi alla posizione numero 3 della nostra classifica. Classifica che nel viaggio verso la vetta fa tappa alla posizione numero 2 per ascoltare Leo. Lei è quella di Amorous Solitaire.

Forse il più grande successo italiano della francesina Lio era Amoruso Liter per Lio alla posizione numero 2 della Hit Parade del mese di agosto del 1981. Hit Parade che vede trionfare alla numero 1 gli Orchestral Manoeuvres in the Dark con un brano mitico, quello intitolato Enola Gay.

0: Orchestra Manures in the Dark con Enola Gay alla vetta della Rit Parade del mese di agosto del 1981 per concludere questo terzetto di canzoni che abbiamo ascoltato fino a questo punto qui su Rit 80, la radio dei Forever Young. Io vi saluto, noi torniamo qui ogni giorno alle 9.30 e alle 16.30 in un doppio appuntamento che è fatto apposta per farvi vivere, rivivere e se volete anche ballare 30 anni di grandissima musica. Ciao a tutti!
1: Rit Parade ritorna alle 16.30 in esclusiva su Ritmo 80.
2: Riavvolgi il nastro e riascolta questo appuntamento. Vai su ritmo80.it, sezione podcassette.

0: Hai ascoltato un'ora piena di musica Forever Young. Resta con noi. Nella prossima ora su Ritmo 80.
1: Dal 1986, Michael Jackson, Another Part of Me. You're just another part of me. Dal 1986.

0: Nel ritmo 80 Mix O'Clock hai ascoltato Pepsi & Shirley, Heartache e Edoardo Bennato, OK Italia.
1: Buongiorno da Gerardo De Vivo. Preceduto da un vertice di maggioranza ieri, si tiene nel pomeriggio un consiglio dei ministri. All'ordine del giorno la proroga dello sconto sui diesel almeno fino a fine mese, per poi passare, filtra da Palazzo Chigi, a un intervento più mirato contro il continuo rialzo dei prezzi dei carburanti. Sul tavolo c'è anche la tassazione degli extra profitti del settore energetico. In materia la Commissione europea ha già chiarito che la competenza è dei singoli governi nazionali. Non erano previsti contatti con Putin. Così il portavoce del Cremlino Peskov chiosa seccamente sulla visita a Mosca del direttore della CIA Ratcliffe, prima volta dal mistero poi confermata. Nel lavoro diplomatico sul conflitto con l'Ucraina e nella capitale fino a venerdì anche l'inviato del Vaticano, Monsignor Gallagher. Sul campo continuano i raid di droni su entrambi i fronti. Nella notte 2 morti e 2 feriti in un attacco ucraino nella regione russa di Lipec. Le forze di Kiev hanno preso di mira anche un centro logistico del più grande rivenditore online russo e una raffineria nella regione di Nizhny Novgorod. Risposta di Mosca con un attacco su Chernihiv, 2 i morti. Sarà eseguita nei prossimi giorni l'autopsia sul corpo di Anna Rosa Bartolotta, la bambina di 4 anni non vaccinata morta per difterite a Palermo. I genitori sono indagati per omicidio colposo, intanto hanno querelato i 3 ospedali che hanno avuto in cura la piccola. Caldo, nuova ondata sull'Italia, in particolare al centro-sud e nelle isole. Tra domani e venerdì le colonnine potrebbero raggiungere i 42 gradi nella provincia di Foggia, sfioreranno i 41 invece in Calabria, Sicilia e Sardegna, a Roma e Firenze temperature in aumento fino a 39 gradi. Calcio nei playoff di Champions League, storico successo del Sabah Baku. La squadra azera, fondata 9 anni fa, rimonta l'Apoel Beersheba e si qualifica per la fase col maxi girone. Fuori il Celtic eliminato dal LASK, bene il Bodo Glimt contro gli olandesi del NEC Nijmegen. Agli europei donne di volley l'Italia torna in campo oggi per l'ultimo incontro della prima fase. Già in tasca il pass per gli ottavi, le azzurre affrontano la Francia in palio il primato nel girone. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
2: Ritmo 80, sempre in forma.
3: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge e Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
4: Con 10.100 ombrelloni potresti fare ombra da Lecce a Bari. Noi li abbiamo venduti nel solo mese di giugno su Deghi.it. E con i 10.600 tavoli che abbiamo consegnato a novembre, potremo far pranzare una città intera.
5: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero 1 in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi.
6: Perché se non Deghi, non ci credi.
7: Forever Young.
8: Good morning, Forever Young. Il morning show di Ritmo 80 che trasforma

dalle 6 alle 9 tutti i giorni con i mitici Marchini, perché una giornata senza il Good Morning dei Forever Young è una giornata persa. Accendi la radio e inizia la tua mattina con il ritmo giusto, solo su Ritmo 80.

0: La ruota di ritmo 80 ritorna a girare tra mezz'ora.
1: Da 1 euro lo smartphone Motorola Moto G57 5G 256 giga con fotocamera Sony Lithia da 50 megapixel a 199 euro con un Euro Club fino al 6 settembre. 1 euro batte forte sempre.
2: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E quest'amor di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom.

padre, vengo a portarti un regalino. Ti do un indizio. È un programma alla radio con l'almanacco del giorno. Le voci della TV

0: assaggiare.
1: Turismo attende, c'è la zuppetta. E che più ne ha più ne metta.
2: Mercoledì 26 agosto 2026. Mancano 127 giorni alla fine dell'anno. Siamo sotto il segno zodiacale della Vergine e oggi festeggiamo anche l'onomastico di Alessandro.
3: Bravo uomo, eh?
4: Brutto, molto, esteticamente una schifezza, però un bravo uomo. Mi piace.

0: Cognome del giorno.
1: Il cognome di oggi è Basciani, deriva da un soprannome dato probabilmente alla famiglia di origine, dal latino bassus, per la probabile bassa statura di alcuni componenti.
2: Gras, pelato, brut, che schifo.
0: Le frasi del cinema.

0: citazioni dalla rete.
1: La connessione ad internet ormai ce l'abbiamo tutti. È la connessione al cervello che continua a scarseggiare.
2: Io non posso parlare con mio telefono, non c'ho i gighi.
0: Hai finito la zuppetta di Ritmo 80.
3: E dopo la zuppetta, arriva la barzelletta.
4: Un giovanotto entra tutto di corsa in chiesa e si mette nel confessionale. Quando sta nel confessionale fa: padre, ieri sera mi sono fatto 10 fregate. Quello fa: ti ha dato una bella penitenza. Quello fa: ma quale penitenza? Io non sono manco cristiano. Ma alla che sei venuto a fare? E a qualcuno io devo dire.
5: Continua a ridere. Segui Geppo Show sui social. Perché ridere è gratis.

0: Una nuova ora, tutta Forever Young. Nei prossimi 60 minuti ascolterai
1: dal 1984 Matt Bianco, Sneaking Out the Backdoor. Dal 1986 You Lewis and the News, Stuck with You.
2: Yes, it's true.
1: Dal 1982, Duran Duran, The Reflex.
0: Questi ed altri straordinari mix sui giradischi nella prossima ora. E alle 11.30, 80 gradi, con Marco Greco.
3: Ritmo 80.
4: Sono le 11.30.

0: Want to be a Hero, Daniele Petronelli Remix. Un disco di allora con i suoni di ora.
1: Su Deghi.it ci sono giorni in cui vendiamo fino a 1500 mobili da bagno. Sarà solo perché costano poco o perché sono di qualità? E perché una pergola bioclimatica su Deghi.it costa molto meno di quello che pensi?
2: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
3: Kit, apri ritmo 80.
4: Subito, Michael.
5: Scarica la nostra nuova app sul tuo telefonino e potrai ascoltare ritmo 80 e i nostri podcast anche in auto con CarPlay o Android Auto.
6: Sono stato programmato per obbedire ai tuoi ordini.
5: Pronti per iniziare un nuovo viaggio insieme?
7: Ci puoi giurare.

0: La ruota di Ritmo 80 ritorna a girare tra mezz'ora.
1: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
2: Quanti italiani si sono lavati con i 29.500 rubinetti consegnati da Deghi nel mese di ottobre? E quali canzoni canteranno sotto l'acqua nei 14.800 box doccia venduti a marzo su deghi.it?
3: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su deghi.it e scopri l'estate Deghi, perché se non Deghi, non ci credi.

state, unitevi, tuffatevi nella musica che vi fa nuotare tra le emozioni, godere di ogni singolo momento di questa stagione radiosa. E si inizia subito con Francesco Baccini, La

prima fila c'è una che ci sta, diceva una canzone, Francesco Baccini e il ladro di biciclette, una joint venture che ha avuto il suo successo negli anni 90. Siamo avanti, arrivano i W, quelli di Please Don't Go.

0: la playlist, la sequenza di canzoni. Vi ringrazio, grazie allo zio Marco, da Marco Greco. Venitemi a cercare sui social, ditemi qualcosa di voi, perché parlo sempre di me, e cioè, voglio dire, condividiamo, no? E basta cercare Marco Greco ovunque, con 4 O per esempio, e sono quello che pubblica le cose musicali, ovviamente, no? E alla prossima, un abbraccio, state con noi di Ritmo 80.
1: Riavvolgi il nastro e riascolta questo appuntamento. Vai su ritmo80.it, sezione podcast.

0: Cinquanti ed altri fantastici vinili sui giradischi nella prossima ora. E alle 12.30 Master Check 90 con Cecco Corbace e Daniel Jack.
1: Sono le 12 e 1.

0: Ritmo 80 Mix O'Clock hai ascoltato The Police, Du Du Du Da Da Da e Ligabue, Urlando Contro il Cielo.
1: Ben trovati da Gerardo De Vivo. Conflitto russo-ucraino continuano, i raid incrociati, attacchi di Kiev su una raffineria di petrolio nell'oblast di Nizhny Novgorod, pioggia di droni russi sull'Ucraina, più di 160, quasi tutti neutralizzati, riferisce l'aeronautica di Kiev. E un uomo e un ragazzo di 14 anni sono morti in un incendio divampato in una casa privata nella regione russa di Lipec, causato da un attacco di un drone ucraino. Sul fronte opposto una donna e un bambino di 4 anni sono rimasti uccisi in un attacco su Cherniv stamattina. Intanto il portavoce del Cremlino Peskov ha smentito l'incontro tra Putin e il direttore della CIA Ratcliffe ieri in visita lampo a Mosca, e l'agenzia TASS rilancia un nuovo e ampio scambio di prigionieri di guerra. Medio Oriente, il segretario degli Stati Uniti Marco Rubio avverte gli alleati esteri che per il momento non ci saranno nuovi attacchi contro l'Iran, almeno fino alle elezioni di midterm. L'intenzione di Washington è quella di evitare azioni militari e aumentare la pressione economica su Teheran. Netanyahu torna intanto ad alzare la voce: non è possibile fare alcun accordo diplomatico con quei selvaggi iraniani. Nuovo sbarco di migranti a Lampedusa. I carabinieri hanno fermato 67 persone, tra cui un minore, che hanno detto di essere stati lasciati sull'isola da un'imbarcazione partita dalla Libia. Intanto la Guardia Costiera prosegue le ricerche in mare di 3 cadaveri avvistati ieri da una ONG al largo delle coste tunisine. Alle porte una nuova ondata di caldo, oggi bollino rosso per le temperature a Palermo, Bari e Campobasso si aggiungeranno domani, quando saranno 9 le città bollino arancione, previsti picchi di 42 gradi nella provincia di Foggia, oltre i 40 anche in Calabria, Sicilia e Sardegna.
2: E passiamo alle news regionali e siamo in Calabria. La Calabria punta a trasformare la sanità regionale attraverso un piano triennale basato sulla digitalizzazione e sulla creazione di un vero e proprio ecosistema informativo sanitario. Dal 2024 la gestione dei sistemi informativi è affidata ad Azienda Zero, con l'obiettivo di superare la frammentazione tra le aziende sanitarie e rendere i dati più completi, affidabili e disponibili rapidamente. Al centro c'è il sistema informativo sanitario regionale, che integra diversi servizi, dal personale alla contabilità, fino al CUP, al 118 e al fascicolo sanitario elettronico. Il piano prevede interventi su prevenzione, ospedali e territorio, miglioramento di screening e vaccinazioni, digitalizzazione dei percorsi ospedalieri, potenziamento della telemedicina e dell'assistenza domiciliare. Entro il 2027 saranno previsti inoltre maggiore sicurezza informatica, infrastrutture cloud e sistemi sanitari più integrati. L'obiettivo è rendere la sanità calabrese più efficiente. E restiamo in Calabria. A Mileto, nel Vibonese, una bombola di gas è esplosa ieri all'interno di un bed and breakfast situato a pochi chilometri dal centro cittadino. Nell'esplosione sono rimaste ferite 3 persone dello stesso nucleo familiare, padre, madre e una bambina, turisti in vacanza nella zona. I 3 sono stati soccorsi dal personale del 118 e trasportati all'ospedale Iazzolino di Vibo Valentia per le prime cure e gli accertamenti. La bambina, che ha riportato ustioni sull'80% del corpo, è stata successivamente trasferita al centro specializzato del Policlinico di Bari. Secondo le prime informazioni, nessuno dei feriti sarebbe in pericolo di vita. L'esplosione ha provocato anche un incendio nella struttura, domato dai vigili del fuoco, intervenuti per mettere in sicurezza l'area. Restano da accertare le cause dell'esplosione e l'esatta dinamica dell'incidente. Da Dino Scotti, Linea allo studio.
1: Europei femminili di pallavolo, già qualificata agli ottavi di finale, forte di 4 successi su 4 senza aver perso ancora un set, l'Italia torna in campo per l'ultimo incontro della prima fase. Alle 16 la sfida con la Francia, in palio il primato nel girone. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
3: Ritmo 80, sempre in forma.
4: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E quest'amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
5: Arredissima.
6: Tu la scarichi, lei ti carica. È l'app gratuita dei Forever Young. Tutto quello che ti serve per portare Ritmo 80 nel tuo taschino. Cerca Ritmo 80 sul tuo store e sarai tu a vibrare.
7: Dictation being forced in Afghanistan. Revolution in South-

0: La ruota di Ritmo 80 ritorna a girare tra mezz'ora.
1: Con 91.000 sedie ci potresti riempire uno stadio. Noi le abbiamo vendute a maggio su Deghi.it, insieme ad altre migliaia di sedie girevoli che abbiamo consegnato negli uffici in ogni angolo d'Italia.
2: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.

0: Chucko, you ready?
1: No, no!
0: Daniel's here.
2: Cecco Corvace e Daniel Jack presentano
3: Masterchef
2: 90,
4: l'enciclopedia della dance.
5: Eccoci pronti per una puntata energicissima di Masterchef 90. La corta comincia anche quest'oggi con un sacco di belle cose da ascoltare dei 90s. Per esempio, la prima in realtà è sul finire degli 80s, è una cosa a metà proprio a cavallo tra l'89 e il... Vedi come vado a cavallo?
6: Perché il cavallo fa tu?
5: Perché io sul cavallo faccio tu. Comunque, gonna make you sweat, everybody dance now. La faccio tutta così questa puntata. CNC, Music Factory.

0: Erano in CNC, erano in CNC Music Factory con Gonna Make You Sweat, Everybody Dance Now dall'89, e adesso arriva Corona
1: Birra
0: con The Rhythm of the... non la birra.

0: gente che andava in giro con le canotte, con la roba, col pelo di fuori. Abbiamo chiuso questo bel appuntamentone con Aladino, con Make It Right Now dal 93. L'abbiamo ascoltata molto volentieri per chiudere questa bella puntata, che è stata una puntata soprattutto Italian Style per ciò che riguarda le produzioni, especially la seconda e la terza. È stato molto bello. Era l'ultima traccia di questo Masterchef 90. Vi saluto non prima. Mi sto già fremendo. Stai fremendo, Dennis Jack? Stai fremendo? No. Lui non frega una mazza come al solito. Là, tanto schiaccio due tastini. Tutto a posto. Tre, quattro tastini. Dai, quattro tastini. Quattro volte. Stasera a Barletta in Largo Ariosto. Vi aspettiamo super numerosi con Masterchef 90 live e tutti i nostri amici sullo stage a celebrare la musica dei 90s e non soltanto con noi, con me e Dennis Jack e Daniele Petronelli, che tanto sono la stessa cosa. Vi aspettiamo, vi aspettiamo!
1: Masterchef 90 Masterchef. Con Cecco Corbasce e Dennis Jack. We will be back.
2: Siamo solo noi.
1: Siamo solo noi, quelli di Ritmo 80. Veri for

0: cosa vi aspetta nella prossima ora? I pezzi più forti degli anni 80 e non solo. Pronti a cantare con...
1: Dal 1988.

0: Ritmo 80 Mix O'Clock hai ascoltato Spagna, Call Me e Alberto Camerini, Serenella.
1: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulate con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
0: Le emozioni dei Forever Young non hanno confini. Ritmo 80 ora anche nel Lazio, in DAB a Roma e Latina.

0: sono le 14 in punto.
1: Da ogni euro, se acquisti un nuovo PC fisso o portatile e restituisci il tuo usato funzionante, puoi avere un rimborso fino a 350 euro, anche sui Mac. E il tuo vecchio PC lo ritiriamo a casa tua. Ogni euro batte forte, sempre.
2: Fino al 17 settembre, spesa minima 349 euro. Dettagli e regolamento su vantaggiunieuro.it.
3: Sarò super veloce, come la fibra Iliad. Il wifi più veloce d'Italia per Emperf nel 2025 a partire da 22,99 euro al mese per sempre. Copertura, termini e condizioni su Iliad.it. Installazione 39,99 euro. Analisi completa su Emperf.com.
4: Ballatissimi, ballatissimi, di che si tratta? Ah, perfetto, dobbiamo suonare i dischi più belli degli ultimi anni? Perfetto, lo facciamo anche oggi.
5: I Ballatissimi.
4: Buon pomeriggio da Sabino Pastore e da Davide Ferrarini. Anche oggi un'ora insieme tra le 14 e le 15. Siete sul ritmo 80, questi sono i Ballatissimi. Il primo di oggi è Gonna Make You Sweat, CNC Music Factory.

e Ainsel, le stesse caratteristiche, nel senso la voce bella tirata, che ovviamente non è la sua, e la produzione che è sempre la stessa, il beat che è sempre uguale, infatti non ha avuto il successo che ha avuto quello precedente, ma poco male. Ora un disco storico, Malcolm McLaren, si chiama Deep in Vogue.

Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.

Adesso vi racconto un segreto, quello che solo i DJ sanno, adesso lo rendo di pubblico dominio. Allora, il disco di Gala, Let a Boy Cry, tutti i DJ l'hanno sempre odiato profondamente perché semplicemente non c'ha i bassi. Allora, tu stai suonando in discoteca, no? E c'hai i dischi, una sequenza che boom boom boom si sente bello forte il basso, poi dovevi mettere Gala, Let a Boy Cry, senza basso, che fai? Li alzi tutti sul mix, ma poi si sente male e quindi alla fine un paio di parolacce e vai avanti con un altro brano e dimenticando questo di Gala, che però bisognava mettere perché funzionava abbastanza. Let a Boy Cry, Gala, ora di Housekeepers, Go Down.

Drop the Pressure e non diciamo altro. Il disco è di Milo e dai che l'avete fischiettato perché tutti quanti lo ricordate. È troppo bello, troppo simpatico. Nel pomeriggio di ritmo tanta i ballatissimi Sabino Pastore, Davide Ferrarini, Milo, Drop the Pressure.

Se state muovendo la testa a tempo è un riflesso oramai condizionato dal fatto che What is Love l'avete ascoltata in tutte le salse, in tutti gli ambienti, dappertutto praticamente. L'abbiamo messa su anche oggi all'interno dei ballatissimi, ora David Michael Johnson, questa è I Say a Little Prayer.

un disco a più dischi e per esempio dai Ace of Base, All That She Wants era inizio degli anni 90. Immaginate la scena, è notte e casa in campagna ben allestita, è il periodo del martedì grasso, il sabato precedente o giù di lì, e c'è una festa in maschera alla quale io ero invitato, che c'è una cosa strana nel senso che ero invitato e non stavo lì a suonare. In ogni caso, ogni volta che parte questa di Ace of Base, All That She Wants appunto, il ricordo parte e ci sono io vestito in maschera. Voi direte, vestito da cosa? Non ci crederete, da Gullit. E chi si ricorda chi era Ruth Gullit vuol dire che ha una certa età, purtroppo o per fortuna, visto che ha vissuto quei tempi. Ace of Base, All That She Wants, adesso Entrance, il disco è Stayin' Alive.

0: Bellissima davvero, It Just Won't Do è il disco di Team Deluxe 2004, bei tempi, sono passati tanti anni ma va bene uguale, dai, chiuso qua anche per oggi, un'ora è passata, i Ballatissimi tornano domani sempre alle 14 per un'altra ora di bella musica da ascoltare qui su Ritmo 80 con Sabino Pastore che sono io, ciao ancora una volta, e con Davide Ferrarini che dall'altra parte lì deve restare perché le barriere vanno ovviamente rispettate, la casta è casta, sai, ci risentiamo domani alle 14, non mancate, ciao!
1: Come back tomorrow on Ritmo 80.
2: Riavvolgi il nastro e riascolta il podcast dei Ballatissimi su ritmo80.it, sulla nostra nuova app o con Alexa e Google Home.
3: Ti aspetta un pomeriggio carico di musica forever young nella prossima ora su Ritmo 80.
4: Dal 1989 Roxette, The Look. Dal 1984

0: Elettra Lamborghini, non succederà più. Un disco di allora con i suoni di ora.
1: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
2: No, troppo vecchia. Questa assolutamente no, troppo nuova. Troppo anni 90, troppo anni 80. Questa è la radio giusta. L'unica radio con la formula segreta. 70-80-90. Un pizzico di 2000, un tocco di dischi di ora. Buon umore a volontà e l'additivo segreto.
3: Additivo segreto.
2: Ritmo 80. La formula segreta? Ce l'abbiamo solo noi. È segreta.

0: La ruota di ritmo 80 ritorna a girare tra mezz'ora.
1: Sarò super veloce, come la fibra Iliad. Il wifi più veloce d'Italia per Emperf nel 2025 a partire da 22,99€ al mese per sempre. Copertura, termini e condizioni su Iliad.it. Installazione 39,99€. Analisi completa su Emperf.com.
2: Con 10.100 ombrelloni potresti fare ombra da Lecce a Bari. Noi li abbiamo venduti nel solo mese di giugno su Deghi.it. E con i 10.600 tavoli che abbiamo consegnato a novembre, potremmo far pranzare una città intera.
3: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
4: Da Unieuro, se acquisti un nuovo PC fisso o portatile e restituisci il tuo usato funzionante, puoi avere un rimborso fino a 350 euro, anche sui Mac, e il tuo vecchio PC lo ritiriamo a casa tua. Unieuro, batte, forte, sempre.
5: Fino al 17 settembre, spesa minima 349 euro. Dettagli e regolamento su vantaggiunieuro.it.

è solo su Ritmo 80. Resta con noi. Nella prossima ora, dal 1986, E.G. Daily, Say It, Say It. Dal 1987, Sandra, Everlasting Love. Dal 1989,

0: ascoltato Prince, I Will Die For You e Luca Carboni, Ci Stiamo Sbagliando.
1: Buon pomeriggio da Marco Mancini. Una frana provocata dalle recenti inondazioni ha colpito il lato nepalese del Tibet. Finora si contano almeno 31 morti accertati, ma i dispersi sarebbero alcune centinaia, tra cui almeno 290 turisti stranieri. Verifiche in corso da parte della Farnesina per l'eventuale presenza di italiani nella zona. Elicotteri e squadre di intervento per le emergenze sono stati dispiegati per il soccorso e l'assistenza da parte del governo nepalese. Anche la Repubblica Popolare Cinese si è mobilitata per i soccorsi. Convocato per le 18 di oggi, il Consiglio dei Ministri, chiamato a prorogare per alcuni giorni le misure già in vigore per il contenimento dei prezzi dei carburanti. Intanto la Commissione europea ha precisato che spetta agli Stati membri decidere sulla tassazione degli extra profitti delle compagnie petrolifere. Tragedia stamani in Piemonte, dove un elicottero è precipitato nel Verbano Cusio Ossola. Due i morti, un uomo di 60 anni e una donna di 63. Secondo quanto comunicato dai vigili del fuoco accorsi sul luogo della tragedia, il velivolo sarebbe precipitato dopo aver impattato contro dei cavi ed essersi incendiato. In Italia torna il grande caldo, almeno nelle regioni meridionali. Oggi bollino rosso a Palermo e Campobasso, tra domani e venerdì si potrebbero toccare i 42 gradi nella provincia di Foggia, 41 in Calabria, Sicilia e Sardegna, a Roma e Firenze temperature in aumento fino a 39 gradi.
2: E passiamo alle news regionali e siamo in Puglia. Notte di controlli tra Massafra e Crispiano nel Tarantino, dove i carabinieri hanno intensificato la vigilanza contro i fenomeni della cosiddetta mala movida, soprattutto nei luoghi frequentati da giovani. Il bilancio è di 4 persone denunciate per resistenza pubblica ufficiale, guida in stato di ebbrezza, fuga pericolosa e porto di oggetti atti ad offendere. A Crispiano un giovane ha spintonato un militare ed è stato trovato in possesso di hashish, venendo segnalato alla prefettura. Denunciata anche una donna risultata positiva all'alcol test oltre limiti. Un altro giovane è stato fermato dopo un breve inseguimento. A Massafra infine sequestrata una pistola scacciacani priva del tappo rosso e con numerose cartucce a salve. E da Crispiano ci spostiamo a Bari, nel quartiere Libertà. Sono finalmente terminati i lavori della nuova caserma dei carabinieri dell'ex manifattura Tabacchi, iniziati nel 2021. Il cantiere ha subito numerosi ritardi a causa della burocrazia, di due varianti e di vincoli della soprintendenza. La struttura ospiterà uffici, camere, alloggi, spazi per cittadini e parcheggi per i mezzi dell'arma. Ora restano da completare certificazioni e collaudo, previsti entro settembre. Prefettura e comune dovranno formalizzare l'utilizzo e organizzare il trasferimento dei militari. L'obiettivo è aprire la caserma nel 2027, offrendo al quartiere un presidio di sicurezza atteso da anni. Da Dino Scotti, linea allo studio.
1: La FIGC ha deciso di ritirare il sostegno alla candidatura di Gianni Infantino per le elezioni alla presidenza della FIFA in programma a marzo 2027. Lo annuncia una nota della Federcalcio, che aggiunge: questa scelta intende esprimere in maniera chiara e trasparente la posizione della FIGC, in piena condivisione con la UEFA rispetto alle recenti iniziative promosse dal presidente della FIFA in materia di governance e sviluppo delle competizioni internazionali. È tutto, a più tardi.
3: Ritmo 80, sempre in forma.
4: Su Deghi.it ci sono giorni in cui vendiamo fino a 1500 mobili da bagno. Sarà solo perché costano poco o perché sono di qualità? E perché una pergola bioclimatica su Deghi.it costa molto meno di quello che pensi?
5: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
6: Good morning forever young, il morning show di Ritmo 80 che trasforma il tuo

dalle 6 alle 9 tutti i giorni con i mitici Marchini, perché una giornata senza il Good Morning dei Forever Young è una giornata persa. Accendi la radio e inizia la tua mattina con il ritmo giusto, solo su Ritmo 80.

0: ruota di ritmo 80 ritorna a girare tra mezz'ora.
1: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E quest'amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom.

0: Parade, la classifica dei dischi più ballati degli ultimi 30 anni su Ritmo 80.
1: Buona estate, buone vacanze a tutti quanti voi. Questa è la Ritmo Parade in onda su Ritmo 80, la radio dei Forever Young. Come sempre un saluto a tutti quanti voi da Lele Procida. La nostra Ritmo Parade quest'oggi toccherà il mese di agosto dell'anno 2000, cominciando subito dalla posizione numero 3, occupata da Jennifer Lopez, la sua Let's Go.

donna più sexy del mondo, Jennifer Lopez con Let's Get Loud, alla posizione numero 3 della Hit Parade del mese di agosto dell'anno 2000. Siamo pronti a salire di un gradino in avanti, fermandoci così alla numero 2 della nostra Hit Parade, dove ci sono Paola e Chiara. Loro sono quelle di Vamos a Bailar.

0: tenere il primato della Rhythm Parade del mese di agosto del 2015 su Rhythm 80, la radio ufficiale dei Forever Young. Abbiamo concluso, torniamo ogni giorno nelle vostre radio per farvi ascoltare ben 30 anni di grande musica da ballare. Un saluto a tutti voi da Lele Procida, vi aspetto qui alla prossima, ciao!
1: Rhythm Parade ritorna domani alle 9.30 in esclusiva su Rhythm 80.
2: Riavvolgi il nastro e riascolta questo appuntamento. Vai su ritmo80.it, sezione podcassette.

0: Forever Young è solo su Ritmo 80. Resta con noi. Nella prossima ora, dal 1983, Fancy, Lady of Ice. Dal 1985, Falco, Rock Me Amadeus. Dal 1985, Martinelli, Cenerentola. This must be the night, Cinderella's in the light. Oh no, can't you see the bright, shining bright. Questi ed altri straordinari dischi sui piatti nella prossima ora. E alle 17.30, 80 gradi, con Marco Greco.
1: Ritmo 80.
2: Sono le 17.

0: Culture Club. It's a Miracle, un disco di allora con i suoni di ora.
1: Monge Monoprotein è una vera poesia, una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
2: Da ogni euro, se acquisti un nuovo PC fisso o portatile e restituisci il tuo usato funzionante, puoi avere un rimborso fino a 350 euro, anche sui Mac, e il tuo vecchio PC lo ritiriamo a casa tua. Ogni euro batte forte, sempre.
3: Fino al 17 settembre, spesa minima 349 euro. Dettagli e regolamento su vantaggiunieuro.it.
4: Quanti italiani si sono lavati con i 29.500 rubinetti consegnati da Deghi nel mese di ottobre? E quali canzoni canteranno sotto l'acqua nei 14.800 box doccia venduti a marzo su deghi.it?
5: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su deghi.it e scopri l'estate Deghi.
6: Perché se non Deghi, non ci credi.
7: Dal lunedì al venerdì alle 11.30. 1, 2, 3, 4.
8: Gimme 4.
7: All right. Gimme 4. 4 decenni, 4 dischi. Un solo appuntamento.
8: Gimme 4.
7: Marco Greco sceglie 4 dischi da raccontare. Dagli anni 60 ai 90. Non perderti Gimme 4. Solo su Ritmo 80. La radio dei Forever Young.

0: La ruota di Ritmo 80 ritorna a girare tra mezz'ora.
1: Con 91.000 sedie ci potresti riempire uno stadio. Noi le abbiamo vendute a maggio su Deghi.it, insieme ad altre migliaia di sedie girevoli che abbiamo consegnato negli uffici in ogni angolo d'Italia.
0: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.

canzone di Bob Sinclair, direttamente dalla Francia. E beh, sicuramente una delle canzoni che ci è piaciuta di più l'estate di tanto anni fa. Va bene, io vi saluto, grazie da Marco Greco. Non so per quale motivo oggi ho voluto parlare in francese, la scelta francese. Vabbè, insomma, grazie a tutti, ci ritrovate anche sul nostro, nostri profili social e ovviamente anche sul sito ufficiale ritmo80.it. Ciao.

0: pomeriggio vola con la musica più felice di sempre. E nella prossima ora su Ritmo 80 arrivano anche queste hit leggendarie.
1: Dal 1983, The Wrecking Band, Jeopardy. Dal 1986, Steve Winwood, Why You See a Chance. Dal 1986, Michael J.

0: Nel Ritmo 80 Mix Clock hai ascoltato UB14, I Got You Babe e Enzo Carella, Malamore.
1: Bentrovati da Francesco Insomma per il punto quotidiano sul calciomercato. A pochi giorni dalla fine resta il Galatasaray, l'unico club davvero interessato a Rafa Leão. Il portoghese ha già un accordo con i turchi, che però non hanno intenzione di toccare quota 50 milioni, che è la richiesta del Milan. Andrea Pinamonti è pronto a partire per Roma. L'attaccante arriverà in serata nella capitale, dove diverrà un nuovo giocatore della Lazio. Sebastiano Esposito va verso il prestito al Sassuolo. Moise Kean è in rotta con la Fiorentina. Il calciatore vorrebbe passare al Como, che gli offrirebbe un contratto di 5 milioni di euro. Per Alvaro Morata arrivano invece offerte dalla Spagna. Aslani, centrocampista dell'Inter, è vicinissimo al trasferimento all'Al-Jazeera, mentre il Napoli è in trattativa col Monza per il passaggio di Gong ai Brianzoli. Anche Pasquale Mazzocchi potrebbe lasciare la squadra di Allegri. Per il terzino c'è l'interesse di Lecce e Sassuolo, in cerca di rinforzi in difesa. Per oggi è tutto. Un saluto da Francesco Di Somma.
2: Ritmo 80, sempre in forma.
3: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E quest'amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
4: Arredissima.
5: Stanco delle solite storie? Segui Ritmo 80 su Instagram ed entra nel mondo dei Forever Young. Vivi la radio da dentro, con tutti i ricordi e le curiosità degli anni 70, 80, 90. Ritmo 80, tutta un'altra storia.

0: La ruota di Ritmo 80 ritorna a girare tra mezz'ora.
1: Il ritorno a scuola con McDonald's non è mai stato così emozionante. Scopri Super Happy Meal. Un Happy Meal è uno dei tre nuovi kit scuola tra amore, sorpresa o gioia. Astuccio, penna, matita e tanti accessori da portare con te. Collezionali tutti. Scopri di più su McDonald's.it nei McDonald's aderenti fino a esaurimento scorte.
2: Con 10.100 ombrelloni potresti fare ombra da Lecce a Bari. Noi li abbiamo venduti nel solo mese di giugno su Deghi.it. E con i 10.600 tavoli che abbiamo consegnato a novembre, potremmo far pranzare una città intera.
3: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
4: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.

0: Le luci si abbassano, la mirror ball si accende e il groove prende il comando. Su Ritmo 80, la febbre della disco music esplode con
1: Disco Fever.
0: Alla selezione il maestro Pachimele.

alla selezione il maestro Pacchimene. Riavvolgi il nastro e riascolta questo appuntamento. Vai su ritmo80.it, sezione podcast.

sbagliati tutti gli altri. Ai coi mitici ragazzi della curva, siamo noi, siete voi, siamo in tanti, ci chiama anche.

1987, U2, With or Without You. Dal 1982, Heaven 70, Let Me Go. Questi ed altri fantastici vinili sui giradischi nella prossima ora. E alle 19.30, Master Check 90 con Checco Gomez.

0: Nel Ritmo 80 Mix Clock hai ascoltato Five Young Cannibals, She Drives Me Crazy e Ricchi e Poveri, Se Mi Innamoro.
1: Da 1 euro lo smartphone Motorola Moto G57 5G 256 giga con fotocamera Sony Lithia da 50 megapixel a 199 euro con 1 euro club fino al 6 settembre. 1 euro batte forte sempre.
2: Basilda. Io sono Basilda, la voce della house che racconta una storia classic mixata in vinile da Daniele Petronelli. Basilda. Il venerdì alle 20, su Ritmo 80, Basilda.

0: Checo.
1: Sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí.
2: ¿Sí qué?
1: ¡Seguro!
3: Master Check.
4: Checco Corvace e Daniel Jack presentano
5: Masterchef.
4: Masterchef 90,
6: l'enciclopedia della dance.
7: Eccoci pronti per un Masterchef 90 della durata di 12 minuti più o meno. Per quei pochi che non lo sapessero, quei 4 ascoltatori rimasti in Italia e all'estero tra DAB, FM, streaming, podcast, queste e quelle, noi facciamo un appuntamentone, anzi un appuntamentino tutti i giorni a mezzogiorno 30 alle 19.30, dicevo, facciamo questa puntata di 12 minuti che è inappropriato chiamare corta, perché è semplicemente la nostra anima dance anni 90 e 2000 racchiusa in 12 minuti, e poi al weekend facciamo la lunga, che è inappropriato chiamare lunga, perché 57 minuti netti potrebbero dare una percezione di lunga o corta a seconda che dall'altra parte si sia abituati ad ascoltare programmi di 3 ore.
8: Ho il termine innovativo, pillola.
7: Pillola?
8: Pillola di Masterchef.
7: Gerry Scotti aveva 12 anni quando c'era il termine pillola in radio. Cominciamo con W con With or Without You dal 93. Welcome.

W con With or Without You, e adesso arriva, eccolo qua, Ascella di Colonia, non nel senso dell'acqua di Colonia ma della provenienza, perché di Colonia d'origine, Hathaway con What is Love dal 92.

0: pillola musicale. Non lo userò per molto questo termine, volevo dirtelo. È nata anche questa. Aspetta, corta! Perché è bello dire corta, perché è corta! Noi facciamo la lunga, facciamo la corta, è bello. Comunque è andata questa puntata, abbiamo ascoltato W con With or Without You, Hathaway con What is Love, e poi dopo Tune Limited con Get Ready for This. Ed è andata anche questa bella puntata, è stato bello ascoltare noi.
1: Mi sto incartando, sono finito in un vicolo cieco, non esco, come faccio?
2: Il famoso vicolo cieco.
1: Il famoso vicolo cieco.
0: Dai che ci siamo quasi, manca pochissimo, vado a prepararmi, mi faccio un bel doccione caldo. Come si faceva la doccia negli anni 90? Poi magari hanno inventato queste cose un po' strane, tipo cromoterapia, ma questo forse è arrivato dopo. In ogni caso, noi faremo una doccia di quelle rigeneranti, perché? Perché fra un'ora e mezza, anzi forse anche meno, devo essere là! Anche tu, dobbiamo essere lì, sullo stage, anzi prima sotto, a celebrare tutti, ad accogliere gli amici, le personalità politiche della nostra amministrazione cittadina di Barletta, che accoglie l'argoriosto Masterchef 90, insomma ci saremo tutti, ci sarà anche l'amministratrice della Only One, che pronta per picchiarci, tanto per cambiare, ci sarà anche il nostro editore, ci saranno i colleghi, e quindi mi raccomando, siateci, vi aspettiamo questa sera, tra poco più di un'ora, Masterchef 90 Largo Ariosto a Barletta, vi aspettiamo!
3: Masterchef 90 con Cecco Corbasce e Dennis Jack. We'll be back.
4: Siamo solo noi, quelli di Ritmo 80, veri Forever Younger.

0: Sono le 20 in punto.
1: Ritmo 80 Meteo.
2: Un saluto agli amici di Ritmo 80 da Gian Giacomo Secchi di Trebi Meteo. L'anticiclone africano sarà figura protagonista ancora per i prossimi giorni sull'Europa meridionale e anche su parte dell'Italia, con tempo stabile, soleggiato e caldo, soprattutto al centro-sud, dove si andranno a toccare anche i 40 gradi, localmente anche superiori. Le regioni settentrionali rimarranno un po' invece esposte di tanto in tanto a flussi umidi occidentali che porteranno a annuvolamenti sparsi in alcune occasioni temporali. In particolare saranno le zone alpine che vedranno il passaggio di temporali, ma nella giornata di venerdì anche di forte intensità. È tutto. Maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.
0: Ritmo 80,
1: sempre in forma.
3: Sarò super veloce come la fibra Iliad, il wifi più veloce d'Italia per Emperf nel 2025 a partire da 22,99 euro al mese per sempre. Copertura, termini e condizioni su iliad.it. installazione 39,99 euro. Analisi completa su emperf.com.
1: Festival Mar. Ritmo 80 suona l'estate anno per anno. Festival Mar. Vieni al Festival Mar con Ritmo 80. Festival Mar, lo stage sulla spiaggia dei Forever Young.
4: Comincia il Festival Mar di Ritmo 80. Oggi tutti i successi dell'estate del 1990, mixati da Davide Ferrarini. E partiamo alla grande con Cosa ti farei, Fiordaliso.

0: Vieni al Festival Mar con Ritmo 80.
1: C'era una canzone, era meravigliosa, perché metà della canzone era in una tonalità tipo bassissima, l'altra metà della canzone era altissima. Tu te la ricordi?
2: La ricordo
1: ti faccio sentire, no, ti faccio sentire.

spiaggia di Ritmo 80 dove suona il Festival Mar. Oggi tutti i più gettonati dell'estate del 1990 e c'è un 45 giri davvero strasonato nei jukebox con Giastao, Tullio De Piscopo.

veramente molto atteso. Si chiama, è praticamente lo spazio Spiagge e Lune, e il protagonista è un amico nostro. Allora, dunque, in francese si dice petit fleur, in tedesco non me lo ricordo in questo momento, in inglese little flower, in cinese churi churi, in italiano si dice rosario fiorello.

0: Vieni al Festival Mar con Ritmo 80.
1: Grazie.
2: Fiorello.
1: La Panicucci.
2: Fiorello.
1: Vieni, prendi un abbraccetto tesoro. Abbiamo il camerino vicino a Sala Cruz.

0: estate anno per anno. Festival Mar, lo stage sulla spiaggia dei Forever Young.
1: Sei al Festival Mar di Ritmo 80 e sono pronti sul palco con Policy of True e Enjoy the Silence i Depeche Mode.

0: Festival Mar torna tra poco su Ritmo 80.
1: Da un euro, se acquisti un nuovo PC fisso o portatile e restituisci il tuo usato funzionante, puoi avere un rimborso fino a 350 euro, anche sui Mac. E il tuo vecchio PC lo ritiriamo a casa tua. Un euro batte forte, sempre.
2: Fino al 17 settembre, spesa minima 349 euro. Dettagli e regolamento su vantaggiunieuro.it.

0: Festival Mar su Ritmo 80.
1: Rientriamo alla grande qui al Festival Mar di Ritmo 80 e sul nostro palco sono pronti i Duran Duran.
2: Pick it up, this'll get you out of your head.

90 e dopo Billy Idol si continua con un altro dei 45 giri più gettonati del 1990 con Fun Love Double T.

0: Festival Mar, lo stage sulla spiaggia dei Forever Young.
1: Ci squintiamo?
2: Sì,
1: che ci squintiamo.
2: Perché quando ci squintiamo vuol dire che sul
1: lì stanno preparando qualcosa.
2: Devono preparare tutti gli strumenti per un altro gruppo.
1: No, più che strumenti vedo un balletto. Un balletto.
2: Un balletto.
1: Signorina, mi scusi, salve. Come va?
3: Bene, grazie.
1: È pronta per ballare?
3: Prontissima.
1: E lei deve rimanere in questa posizione?
3: Yes.
1: E se io le facessi il solletico? L'ha messa giù, hai visto?
2: Ma soprattutto se non presentassimo la cantante, lei rimane così.
1: Tu rimarresti così tutto il tempo? Vabbè, ma la cantante io vedo che è già pronti. Andiamo dalla cantante.
2: Andiamo
1: dalla cantante.
2: Signorina, facciamole una sorpresa, facciamo cantare la sua canzone a tutta l'arena.
1: Signorina cantante?
2: Scusi.
1: Excuse me.
2: Hello.
1: How are you?
2: Hello.

0: tanto di parlarvi dell'ormai famosissima festa in spiaggia.
1: Ritmo 80 suona l'estate anno per anno. Festival Mar, lo stage sulla spiaggia dei Forever Young.

0: Festival Bar con Ritmo 80.
1: E siamo giunti al grande momento, quel momento in cui decretiamo il vincitore. Allora, il più suonato dell'estate del 1990 è la canzone di Italia 90. Sul nostro palco, Notti Magiche, Edoardo Bennato e Gianna Nannini.

0: Festival Mar torna domani alle 20 su Ritmo 80.
1: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge,

0: le puntine sono pronte. Su Ritmo 80, ora parte Disco Mix, il viaggio nel tempo dei Forever Young.
1: Disco, disco, disco, disco, disco mix, disco mix, disco mix, disco mix, disco mix, disco mix, disco mix, disco mix, disco mix, disco mix, disco mix, disco mix, disco mix,
0: disco mix, disco mix, disco mix, disco mix, disco mix, disco mix, disco mix.

0: Disco Mix torna tra poco.
1: Play the game soon.
0: Su Ritmo 80.
2: Sarò super veloce, come la fibra Iliad. Il wifi più veloce d'Italia per Emperf nel 2025 a partire da 22,99€ al mese per sempre. Copertura, termini e condizioni su Iliad.it. Installazione 39,99€. Analisi completa su Emperf.

0: Disco Mix torna tra poco. Play the game soon. Su Ritmo 80.
1: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E questo amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prende.

0: Disco Mix torna domani
1: at 9 PM,
0: alle 9 di sera.
1: Disco Mix plays again tomorrow.
0: Disco Mix solo su Radio Ritmo 80.
2: Basilda, io sono Basilda, la voce della house che racconta una storia classic mixata in vinile da Daniele Petronelli. Basilda, il venerdì alle 20 su Ritmo 80. Basilda, la classic house come non l'avevi mai sentita.
3: Tanto, tanto tempo fa, quando ancora non esistevano le chiavette USB, i disc jockey maneggiavano dei pezzi di plastica a forma di cerchio comunemente chiamati dischi. I dischi erano ingombranti e pesanti. Non potevano essere messi nel taschino dei jeans. Allora fu inventato un oggetto che ogni vero DJ possedeva. Il flight case. Per i prossimi 60 minuti, Daniele Petronelli apre il suo flight case su Ritmo 80.

0: Case di Daniele Petronello. Tra pochi minuti si aprirà.
1: L'ami? Ma quanto l'ami? Dimostra di essere un forever young. Invia un SMS o un WhatsApp al 388-6576-123 con i titoli dei tuoi dischi preferiti. E potrai dire: ehi, questo l'ho scelto io. 388-6576-123. Ritmo 80. E sei il protagonista.
2: Sì, ma tanto quanto?
0: Per i prossimi 60 minuti, Beppe Martire apre il suo flight case su Ritmo 80.

0: Night Case di Beppe Martire. Tra pochi minuti si aprirà la borsa di dischi di Jerry.
1: Master Jack 90. La storia della dance con Cecco Corvasce e Dennis Jack.
2: Master Jack 90, dal lunedì al venerdì alle 12.30 e alle 19.30 per la versione short.
1: E nei weekend alle 20
2: in versione extended full show.
1: Master Jack.